0: parlarmi ancor sarà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro

0: che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunatia.

due donne fu ritrovata sulla spiaggia mezza morta, e per un bravi è rinata che per voi ho qui risorta, e le vesti le ho osservato, che il bricone ho smascherato. E non basta, non basta.

ora vedo. Egli è un ritratto. Ve. Al duca un po' più giovane somiglia, fatto a fatto, somiglia al duca.

0: e a tutti, poiché tu lo volesti. Tacqui l'avvenimento e t'ho fatta passar per mia nipote, come ognun pur ti crede.
1: E questo sangue in cui tardone io t'offro?
0: Dalle donne non voglio queste cose. Orbene, o parla, o...

O voi, che io suppongo seguace d'umanità ed onore, sappiate che vive in questi soggiorni la già creduta estinta Isabella vostra duchessa. L'iniquo e potente ormondo le chiese affetti non permessi e giurò vendetta del di lei costante rifiuto. Sorprese e tradì con la più nera perfidia il cuore del di lei sposo, e la infelice fu condotta da Batone aderente ad Ormondo in una barchetta e posta sola in balia delle onde. Venite alle miniere di ferro, volate, qual gloria per voi! V'attende il trionfo dell'onore e dell'innocenza.

vero, prese il duca una seconda moglie. Opra fu questa di chi vera nemico, e lo scoprirvi lo stesso è.

0: Oh diavolo, vedo lì dei soldati. Che venisse il duca alle miniere.
1: Dio! Possibile!
0: L'abito, i patimenti che hanno alterati i vostri lineamenti.

0: ne pongo lustri ancora a cancellarti, Isabella infedel da questo cuore. Ah, si pensi al dover. E ben che tenta il duca mio vicino,
1: arma gran possa, e da questa frontiera sembra che sian rivolti i suoi disegni.
0: E qui di occulta via cercar conviene, per un uffe sorpresa.
1: In quelle rocce che sono le miniere del ferro, questa strada forse che vi sarà. Detto mi venne che un certo Tarabotto, capo dei minatori, alberga qui d'intorno. Da lui saper si può.
0: Di lui si cerchi.

0: seguimi in quelle rocce. Ormondo, tu frattanto e tu Batone, e seguirete quanto io vi imposi già.
1: Batone e Ormondo, oh, benvenuti qua.
2: Prima d'andare a farmi squinternare fra quelle catapecchie, vorrei bere un pochetto.
3: Ho proprio sete,
2: disse quell'uomo che in casa ha una nipote che ha nome Nisa. Chiamerò costei, oh Nisa.
4: Chi mi vuole? No.
2: Cos'è stato? Un uomo vi fa paura?
4: Un Batone.
2: Io volevo

0: veramente. Ma è lei o non è lei?
1: Or che m'avete veduta, vado a prendervi quest'acqua.
0: M'è scappata la sete.

0: signora, il duca Horror dalle miniere qua se ne vien. Veder brama un disegno ch'io gli dissi che tengo, che contiene la pianta delle miniere e che gli è necessario per una militare operazione. Ho pensato che voi gliel presentiate come nipote mia, già sapete ove sta. Quando vi chiamo, venite col disegno, vedrem da tale incontro cosa nasce, onde sapersi regolare.
1: Io diggio!
0: Perbacco, qui ci vuol spirito e core. Mi prometteste

aiutami. Qui conviene soprattutto che io tenga gli occhi addosso a quel briccone d'Ormondo e a quel batone suo degno confidente. Ah, quanto io bramo! Ma

0: Altezza, io sono a chiederle una grazia.
1: Spiegati!
0: Ho una nipote, è brava, è onesta, è spiritosa, è tale che il bastone sarà di mia vecchiaia.

0: che gli avesse veduta la nipote di Tarabotto, capo dei minatori.
1: E ciò che serve?
0: Che serve?
2: Questa donna proprio è un pomo spaventoso.

0: cosa dite?
1: Senti, comando a te di rapir costei, tosto che sia notte, e a me condurla.
0: Non sento niente.
1: A

0: la canzonetta un arcano stanotte una minaccia di vita qui v'è sotto qualche diavolo
1: che questa Nisa fosse la duchessa salvata a caso
0: ehi va fantasticando tanto più uno sospetto
1: io lo potrei sapere da questo tarabotto egli è un baggiano e cascherà
0: l'arcano tentiam con destrezza a ricavar da costui
1: se scopro la duchessa corro a dirglielo al duca sul momento e in tal guisa va a monte il rapimento

0: della vostra persona.
1: Oh, che sorte! Ed io pure quando vi vedo e non vi dico altro.
0: Simpatia sorprendente.
1: Caso straordinario.
0: Assicuro che vuò fare.

0: tutti la pensano per voi come la penso io. Siam nello stesso caso, oh, signor mio.
1: Dite
0: la verità. Io qui.

0: sciaine.
1: Sta pur duro che pazzie.
0: Sta pur duro che pazzie.
1: Sta pur duro che pazzie.
0: Sta pur duro che pazzie.
1: Occhi già le che pazzie, me ne dido, me ne dido, me ne dido verità. Occhi già le che pazzie, me ne

0: vero? Dite, va costui veduta?
1: Sì, non è molto.
0: Ora capisco.
1: Forse sospetta.
0: Sì, non vi inquietate. Nella testa ho un terribile progetto. La notte s'avvicina. Ritorna il duca.
1: Io fuggo.
0: Anzi, restate. Voi che gli raccontiate i casi vostri.
1: Che dici? Come?
0: Vel di-

0: tu ragione.
1: Ragione?
0: Aver dov'è uno sposo? Sì, no. Se poi ficcato il diavolo di mezzo, e allor che guai?

0: affrettiamci tutto a dispor per il rapimento. Io stesso veglierò, che di nessun mi fido.
1: Rumina pur.
0: Signor, se ciò vi piace, or men vado a dispor per il nuovo giorno ciò che già mi imponeste.
1: Va pur.

0: armi tutto disposto e il gran colpo tentiam. Deve egli stesso scoprire l'iniquo. Altezza!
1: Ah! Che fai? Alzati!
0: No, se prima non si degna promesso.

Cicerone di cui poc'anzi le ha parlato. A sorte ho scoperto che allor che faccia notte qui verrà per tentare non so qual danno contro di lei. Siamo alla notte ed io per non

caro che i tremi, io giuro a vostra altezza che se il bricon con arte non si piglia, forza non val, che l'è così. Di nuovo altezza, a lei lo giuro. Ebben, vivi sicuro che qui a difesa sua farò che vegli un tal

trovata sulla spiaggia mezza volta, e per una mierinata che per voi ho qui risorta, e le vesti le ho osservato, che bricone ho smascherato. Non basta,